questo lobontalgico mirabile liquore dei topi e delle cimici, possente distruttore, i cui certificati autentici bollati toccar vedere e leggere a ciascherun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un buon settuagenario e valetudinario, nonno di 10 bambole ancora diventò.

patrone rigide. Ringiovanir bramate le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle felici aver la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per poco ve lo do, per poco ve lo do, per poco ve lo do. Da bravi giovanotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per poco ve lo do. E i muovi paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli sterici, i diabetici, guarisciti, impanitivi, e scrofole rachitivi, e fino al mal di fegato che in moda diventò. Mirabile pei cinici, mirabile pel fegato, guarisci i paralitici, spedisce gli apopletici.

tanti bamboli, comprate il mio specifico per pochio velodo, sì sì per pochio velodo, sì sì per pochio velodo, sì sì per pochio velodo. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! Nessuno si sgomenti per provarmi il mio contento, il sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno scudo regalo.